0: Ten Quarter Alpha.
1: Certo.
0: Dove siamo in aereo?
1: Ten Quarter Alpha.